0: alla comunione dei santi, alla remissione dei peccati, alla risurrezione della chair, alla
1: prions aux intentions du pape.